la passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ho la parrucca, presto la barba, ho la sanguigna, presto il lievo, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, ho la barba, ho presto la barba, presto il lievo, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

bravo, bravissimo, oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non lo chiederò, bravo, bravo, bravissimo, oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: Sandrina allegramente. Qui a momenti s'attende la sposa mia nipote. Prepariamoci ai banchetti, ai festini. Io non voglio veder malinconia, oggi che siamo in tempo d'allegria. Amico, ho gran timore che sia del vostro mal cagione amore.
1: Purtroppo è ver, per una donna il figlio Sandrino tranquille.
0: Oh, che sproposito affliggersi così per una donna, pur la vita in periglio. Prendete il mio consiglio, scegliete un'altra bella, dategli il vostro cuore, che se amor vi ferì, vi sani amore.

0: presto, nardo, serpetta, andate, andate, che all'arrivo de sposi vo che tutto sia pronto, con pompa, splendidezza e proprietà.
1: Non restar con Sandrino in libertà.
0: Via, serpetta, il padrone.

ma quella, perdonate, mi pare frenesia, già che la sorte ci ha fatto capitare in questo bel soggiorno, ove dal podestà

hanno spagliai. Perdonate, signor, so il dover mio. Piendo sequio con voi, bella ragazza, no, che mancar non voglio. Sposa, signor, ragazza, io già m'imbroglio.

fronte, che vi pare di mia nipote? Oh, quando mi innamora e m'accende sì cara bizzaria, oh, che fortuna, che bella sorte, amico, ritrovare una donna. Ma che dico, una donna? Ella una lea, che in vezzo, che in beltà, che in leggiadria, non vecchia né somiglia, e può dirsi l'ottava meraviglia. Non fo per dir che me nipote, in tutto ella è particolare, a sentirla parlare è un piacere, uno spasso, sputa sentenze e par tortura.

0: Cent'altri ho ricusato, bellissime fanciulle. Non credete?
1: Oh, lo credo purtroppo.
0: Assicuratevi che dovunque son stato

0: anche il vostro brio.
1: Son cavalier di spirito, son stato in guerra viva, ho espugnato fortezze. Eppur dal viso amabile della mia cara Arminda son fatto prigionier. Qui vi volando venia posta corrente, ho lasciato per lei tutti i miei feudi, le cariche, i vassali, il marchese mio padre, la duchessa mia nonna e tanti cugini titolari. Voi ridete, cattera, non sapete chi siano i miei parenti, vivi, morti e nascenti. Udite, udite, vi darò in abresce qualche contento.

0: non scolpita vi tengo in mezzo al petto.
1: Cinque volte l'ho detto e questa che mantieni, non sono per voi gli affetti miei.
0: Ma tanta tirannia ti devo, cara.
1: Non più parla sincera, fatta per me non siete.
0: Dite almeno perché.
1: Non mi piacete.
0: Pazienza, eppure un giorno avrete a richiamarmi.
1: Ah.

0: Mia vezzosa Diana, perdonate se a voi sono importuno. Ha sempre un cuor gentile, una donna che bella.
1: Oh, bella, oh, brutta, io non sono per voi.
0: Se io morissi, però...
1: Non piangerei.
0: Comunque vado a morir.
1: Buon viaggio a lei.
0: Orben, già che vi scorgo più dura d'uno scoglio e sorda più d'un aspide... Mirate, trattenetemi il colpo!
1: Fate, fate!
0: Eppure non ho coraggio di darvi un tal disgusto!
1: Venga, date la verità, ve lo gusto!
0: Dito ciò che volete, questo vostro disprezzo!

vestite davvero? Or mi bollate, cara, che contenta, io più non sono in me. Corpo di Giove, costei m'ha imbalsamato, mi par di

La gran forza a trattenere il pianto, la voglio seguitare. Ah, maledetta la mia fortuna, tutto congiura danno mio, vo' veder di

0: credimi nipotina, io son fuori di me. Se il conte è reo, che cosa avrò da fare?
1: A voi non manca maniera di salvarlo.
2: Se volete, so dipendere a voi.
0: Questo va bene, ma se Ramiro intanto, ecco che viene. Signore, eccomi pronto, a voi corro sposina. In tal momento tutto mi brilla il cuore. Oh, che contento, salto per allegrezza e posso con franchezza vagheggiare quei vezzosetti rai. Presto, presto la mano, olà, che fai? Che forse non

0: Ma senta!
1: Nego, si vuol salvarti!
2: È ver quel che si dice, che ella sia stata uccisa!
0: Purtroppo è ver. Ma sappia, signor sì, no signore!
1: Non vi brogliate!
2: È pubblica la voce che tu quella uccidesti!
0: Ebbo! L'amore, cioè la gelosia, fu casualità.
2: Non più.
1: Che sciocco.
2: Conte, pensa ai tuoi casi. Un tal delitto a te viene imputato. Se innocente tu sei, così l'intendo, difenditi se puoi.
1: Io lo difendo.
0: A sorte.
1: O buona o bella. Forse la villanella qualche cosa saprà.
2: Che dir potrà.

0: parla davvero, oh che allegrezza! A me lo dice il cuore che risalta giolio. Il punto è sospensivo, si vada a consultare. Ma se perder dovrò, Sandrina mia, a chi io certo farò qualche pazzia.
1: Comincio a dubitar, ma o sia Sandrina, o sia...

0: aspetto me, la padroncina per tutto ricercata e non si trova. A chi io temo, chissà, forse al contino si sarà palesata. E non può stare se la stessa mi viene ora in espresso di non scoprirmi a lui. Ma qui gente ne viene, fucellarmi se potessi indagare.
1: Deve però provare che violante la sia.
2: Questo si intende, ma pur

0: fuggita come mai?
1: Non ne capacito!
0: Ah, non si perda tempo, si deve ritrovare. Farò fracassi, precipizi, ruine. Presto vadino tutti.
1: Ma già si ora la notte.
0: O notte o giorno si mandi, si spedisce.

0: Potessi da costei ricavar qualche cosa.
1: Si crede alla sciocca giardiniera con spacciarsi una dama metta tutta in scompiglio. Io rivinda con ragione l'ho fatta trasportare in un luogo remoto qui nel bosco vicino, pieno d'animalacci. E forse adesso quel gluma fa mamma la divora.
0: Ahimè, che sento al condio in quest'istante vado a sfillar.

0: Dovrò dunque languire.
1: Olà, olà, dove si va?
0: Quanti l'avete?
1: Con te mio bene, anima mia.
0: E me li dura ancora la pazzia.
1: Caro bene arruolato.
0: Adagio un poco.
1: Ah, Venere è il mio nome, io son Mercurio alato.
0: Avete voi sbagliato. Oh, brutto imbroglio, se potessi fuggir.
1: Ahimè.
0: Che è stato?
1: In ciel mi son scordato il caduceo.
0: Subito.

tre, mille tre, mille tre. Fra tra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesale, principesse, e valmonte, donne,

barbier. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quando i ragazzi, vecchi fanciulle, quando la parrucca, resto la barba, quando la sanguigna, resto il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro,

Figaro, sono qua. Ehi, hey, Figaro, sono qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro su. Quanto bravissimo sono. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non lo chiederò. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo.